un gelato volevi da me. Sono andato, mi è anche caduto, che sfortuna che ho avuto con te. Sono andato a cercarti un regalo più bello che mai. Ma mi accorgo di avere sbagliato, perché penso che tu te ne vai. Cosa non farei per te, cosa non farei per te. Sia nel bene e nel male, col cuore rimango con te. Cosa non farei per te, cosa non farei per te. Sono stato a comprare